0: confusione, con la scala del malecone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano caro, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo.